Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

un brano che personalmente mi fa subito sognare, perché è la colonna sonora di uno dei miei film preferiti in assoluto, che è Notting Hill. When You Say Nothing At All, appena hai ascoltato qui su Dimensione Suono Soft alle 6 in punto. Buongiorno da Laura Buono, come va? È una sveglia di piacere? Spero di sì, perché magari stai partendo, stai chiudendo le ultime valigie, oppure no, è una sveglia di dovere perché stai andando al lavoro o magari stai tornando dal lavoro. In ogni caso noi partiamo sempre con calma dagli auguri, e gli auguri oggi li facciamo a chi porta il nome Giovanni, anche se probabilmente festeggerà in un'altra giornata, però oggi 19 agosto si festeggia San Giovanni Hood, sacerdote francese, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria e grande promotore del culto dei Sacri Cuori, e ovviamente anche auguri a chi porta il nome Giovanna. Però per andare sul sicuro io direi di fare gli auguri ai nati oggi, quindi buon compleanno ai nati di 19 agosto, e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a Nanni Moretti, che dopo quasi 40 anni di assenza torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, e siamo molto contenti di questo, con il suo nuovo film Succederà questa notte, che noi poi potremo vedere al cinema a partire dal 3 dicembre. E poi buon compleanno anche a Bill Clinton, oggi compleanno tondo tondo per lui, che compie 80 anni, lui che è stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America, che resta una delle figure politiche più iconiche della fine del Novecento, ma sicuramente anche una delle più chiacchierate, lo possiamo dire forte. E poi ricordiamo Coco Chanel, la stilista che ha rivoluzionato per sempre il concetto di eleganza femminile, e Federico García Lorca, tra i più grandi poeti spagnoli del Novecento. E passiamo poi a qualche fatto storico da ricordare. Era il 19 agosto del 1839 quando il governo francese annunciava ufficialmente l'invenzione della fotografia, ideata da Louis Daguerre, donandola al mondo come regalo alla libera umanità. Ecco, da quel giorno l'umanità avrebbe iniziato a fermare il tempo in un'immagine, cambiando per sempre il modo di raccontare

0: la realtà.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Il ti amo è un abito, non un accessorio. Che il ti amo non lo abbini a nulla. È elegante, nudo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi con briciole su Dimensione Sono Soft. Noemi che è tornata a cantare sul palco, seduta in questo caso, è entrata con le stampelle perché, lo sappiamo, durante un concerto qualche settimana fa è caduta dal palco perché non si è accorta che finiva ed è caduta di sotto, però insomma si è ripresa bene, anzi si è ripresa prima del previsto perché doveva riposarsi ancora qualche settimana, però ha deciso lo stesso di tornare a cantare perché le mancava troppo quel momento di condivisione con il pubblico, e noi siamo felici che comunque si stia riprendendo bene. Grazie a Noemi, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft. Adesso invece, come ogni mattina, siamo pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Trump rivendica il controllo di Hormuz e lo definisce nuovo territorio USA. Teheran replica, correggeremo le sue illusioni. Torna l'allerta a Dubai, intercettati 2 minuti. Continua la tensione in Cisgiordania, case dei palestinesi ancora assediate dai coloni, l'esercito israeliano marchia i prigionieri con i numeri scritti sulla fronte. Benevento, Venezia, Roma, Cosenza, 4 femminicidi in 4 giorni, l'assassinio di Tania Terrin era stato denunciato più volte, sdegno bipartisan e il fallimento dello Stato. Migranti, dopo la Germania anche la Svizzera, rimanderà in Italia i richiedenti asilo, la pratica comincerà da fine agosto verso un bilaterale Roma-Berlino la prossima settimana. Urto delle opere a Messina, prosegue la caccia al basista, azione disciplinare per i 4 custodi, rischiano il licenziamento, smentito il ritrovamento del furgone dei ladri. Muore la leggenda dell'ippica mondiale, addio a Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi, aveva 31 anni, si è spento in un allevamento a Eboli. Buone notizie da Cagliari, il calciatore Yael Trepi si è risvegliato dal coma, non presenta deficit neurologici, dicono i medici, l'attaccante ha rischiato di annegare in piscina. Calciomercato, Roma in delirio per Rodrigo Mora, il Milan accoglie Moreira, Inter all'assalto dell'inglese Curtis Jones del Liverpool, sabato riparte la Serie A.
0: Ed è partito il countdown per i veri tifosi che non vedono l'ora di ritornare a guardare le partite di calcio. Grazie alla redazione di Sky TG24, che ritroveremo puntuale domani mattina. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con 0 anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva antica Oliviera 1 litro, 3,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto e senza possibilità di fenomeni. Le temperature tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, farà ancora caldo ma non ai livelli delle scorse settimane, massime fino a 33-34 gradi sulle pianure interne a Roma. Poi da giovedì rinforza il vento da sud per una perturbazione che impegnerà soprattutto il nord, ma con qualche piovasco che potrà interessare anche il Lazio, specie venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

spesso sogniamo un amore da film, ma spesso dobbiamo essere consapevoli che quello che stiamo vivendo è addirittura meglio dell'amore che potremmo vedere in un film. Eros Ramazzotti e Max Pezzali abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, adesso c'è il grandissimo Barry White. Come.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay con Viva la Vida alle 6:43 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Viva la vita, viva l'estate, viva le vacanze per chi le sta facendo, per chi le farà, per chi le ha già fatte, per chi non andrà in vacanza ma comunque si ritaglierà magari un piccolo spazietto per sentirsi in vacanza. Comunque l'estate per molti è sinonimo di vacanza e vacanza per tanti è sinonimo di mare. Lo so, il mare quanto è bello, quanto ci fa stare bene perché ci calma, ci rilassa, però dobbiamo imparare a rispettarlo sicuramente di più, perché altrimenti rischiamo di perdere tutti questi benefici che ho appena elencato e rischiano anche di stare male tutti gli animali e i pesci che lo popolano. Ecco, a questo proposito posso dire che il mondo marino riserva sempre delle sorprese straordinarie per la nostra psiche, soprattutto quando studiamo i giganti dell'oceano, cioè le balene per esempio, i delfini. Pensa che anche loro nel cervello hanno i neuroni specchio, che sono quelli che in noi esseri umani regolano l'empatia, il linguaggio e le relazioni sociali. Ecco, osservare questi animali nel loro habitat attiva in noi quello che i biologi chiamano effetto blu, cioè questo stato di meraviglia e di umiltà che riduce all'istante il nostro egocentrismo e anche lo stress quotidiano. E gli aneddoti dei ricercatori raccontano di interazioni incredibili in cui i cetacei addirittura modificano il proprio comportamento per avvicinarsi con delicatezza alle imbarcazioni. Quindi un bel bagno di natura e di empatia tra specie diverse che ci ricorda proprio l'importanza della connessione e del supporto reciproco. E qui torniamo al rispetto di cui parlavo all'inizio: rispettare di più la natura in generale, tutta, perché dobbiamo ricordarci che noi non siamo gli unici ad abitare questo pianeta e dobbiamo rispettarlo veramente di più, ma di più, di più, di più, di più.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gianna Nannini. Ogni tanto le 11.55 chiudiamo così la prima parte di questa mattinata, le prime tre ore, tra poco l'ora della decompressione, meno chiacchiere, più musica, tutta per te.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non

0: Abbiamo un'auto?
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
0: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
0: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Romana Auto!
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Tragico incidente a Ostia ieri sera a Piazzale Magellano, dove è morto un 91enne investito mentre attraversava la strada. L'auto si è scontrata con la famiglia che stava per attraversare. Ferita gravemente anche la figlia 61enne, illesa la moglie. Il conducente dell'Audi A3, un 53enne ricoverato in ospedale, sottoposto ai test alcol e droga. Secondo i primi accertamenti, la macchina non si sarebbe fermata subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccino, 55 anni, di Matera. I carabinieri di Ceccano, in provincia di Frosinone, hanno arrestato un uomo dei 35 anni che ha manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato nell'agosto 2025 insieme a un divieto di avvicinamento. Secondo quanto emerso, la condotta dell'uomo ha causato nel solo mese di luglio 375 allarmi. L'uomo è stato trasferito in carcere. La città metropolitana di Roma Capitale ha avviato un programma di forestazione che prevede la messa a dimora di 800.000 piante. Il programma, avviato nel 2022, prevede più di 800 ettari di nuove superfici forestali con la piantumazione appunto di oltre 800.000 esemplari tra alberi e arbusti autoctoni, 58 impianti forestali, 15 progetti metropolitani e il coinvolgimento di 19 comuni, tra cui la capitale. Durante i primi 5 anni saranno sostituiti dalla ditta esecutrice, senza costi aggiuntivi, tutti gli alberi e gli arbusti che non hanno attecchito. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Lucio Dalla, le 12:13, il pomeriggio è quello della decompressione di Dimensione Suono Soft e la nostra playlist torna brillante come sempre tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oggi, perché detta così sembrava brutta, per oggi, per questo mercoledì 19 agosto, nell'ora della decompressione fino alle 13, poi arriverà Maria Chiara Belardo ad accompagnarti fino alle 5. Intanto la conosci e sono sicuro che la canterai. Questa 5 giorni di Michele Zarrillo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.